No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi credi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non più.

0: Teodora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

e tanto meno il cuore tuo. Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei cosa.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

cambio governo, quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Al mattino piogge sparse sui rilievi e zone pedemontane, dal pomeriggio più diffuse e localmente forti sui settori meridionale e orientale della regione, dove potranno essere anche a carattere di temporale possibile locale nevischio oltre i 2000 metri dal pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Andiamo a Vercelli, accoltella due persone fuori da un negozio, 41enne arrestato per tentato omicidio. L'aggressione lo scorso 3 ottobre in pieno centro, l'uomo era stato allontanato dal locale ed è poi tornato per vendicarsi, convalidato l'arresto in carcere. Frode fiscale internazionale per evadere l'IVA, 8 persone in carcere, 3 ai domiciliari, le indagini della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sequestrati anche 25 milioni di euro. Il gruppo utilizzava società fittizie per emettere fatture per operazioni inesistenti. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, meno 1,6% rispetto a fine 2025, ma l'occupazione resta stabile. L'indagine di Camera di Commercio, il 29% delle cooperative femminili ottimiste, 6 su 10. Il centro trapianti di rene delle Molinette di Torino raggiunge quota 5.000, primo in Italia al traguardo e uno degli 8 in Europa. È stata di 875 euro pro capite in Piemonte la spesa sanitaria a carico dei cittadini nel 2024, un dato superiore alla media italiana che è di 787, è uno degli elementi che emergono dal nono rapporto GIMBE sul servizio sanitario nazionale. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage. E allora vi aspetto tutte le mattine, come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata, soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile, in parte soleggiato, con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata, schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con pioggia a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese, mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo nuovamente in gran parte soleggiato con velature a tratti estese nel pomeriggio e annuvolamenti più compatti sulle alte valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Ossola. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sui 6-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Controllato pressione pneumatici?
4: Fatto.
3: Carburante e livello olio?
4: Fatto.
3: Regolato specchietto e sedile?
4: Fatto.
3: E hai verificato la scadenza della revisione?
4: No!
5: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sio Le Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire de Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la Chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al Celso, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del Celso, in frazione Celsa ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51, fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità, Nazza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio,

0: Sono le 7:03. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato delle Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Carolo Carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del prescappo alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e rientro dalla sosta per le nazionali, si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
5: Oh! tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Buon giovedì amici, si comincia una nuova giornata insieme con la sveglia che suona qui su Radio Dora.

Buon mattino amici, è già giovedì 8 di ottobre, pronti a fare gli auguri a chi festeggia un anno in più, ma anche a chi festeggia il proprio onomastico. Oggi Santa Pelagia, anche San Gisleno, Sant'Abramo, Santi Andronico e Atanasia. Questo giorno vede la nascita nel 1970 di una star del cinema made in USA, apprezzato per la versatilità di attore e anche si è vinto un unico Oscar. Stiamo parlando di Matt Damon. Nel 1931, re delle figurine che lanciò insieme ai fratelli negli anni 60, facendone un fenomeno sociale e culturale prima che uno straordinario successo editoriale. Parliamo di Franco Cosimo Panini. Nel 1949, dai malvagi alieni a misteriosi abitanti blu di Pandora, passando per bizzarri e improbabili spettri, sul set ha interpretato dei ruoli davvero interessanti. Sigourney Weaver.

E parliamo subito del tornare indietro nel tempo. Nel 1927 viene distribuito negli Stati Uniti il film muto I due galeotti per la regia di Fred Guyot. È la prima pellicola che vede ufficialmente insieme agli attori Stan Laurel e Oliver Hardy, Stanley Ollio, come duo artistico, sebbene i due avessero già lavorato insieme in altri due film.

E lo sappiamo, ve lo ricordo sempre, che mi piace ascoltare le vostre canzoni preferite, mi piace dedicarle a chi volete bene, quindi chiamateci per richiedercele allo 01 22 640 446, oppure scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

Era il 1958, veniva impiantato il primo pacemaker. Arne Larson, colpito d'arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, questo dispositivo elettrico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ne ricevette altri 26 prima di morire a 86 anni. A eseguire lo straordinario intervento fu il chirurgo svedese Åke Senning, che si avvalse della consulenza tecnica di Rune Elquist, progettista dei primi modelli di defibrillatori. Fu un momento decisivo nella storia della medicina, che aprì la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
5: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
8: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E c'è chi si avventura in equivalenze particolari tra gli effetti del caffè e quelli del tè. Voi lo sapete quante tazze di tè ci vogliono per ottenere la caffeina di un espresso? Nel caffè la concentrazione di caffeina si sa è molto elevata. Una tazzina di espresso del bar contiene per esempio circa 30 ml di prodotto, nel quale si trovano più o meno 80 mg di caffeina. Per arrivare alla stessa dose di caffeina con il tè bisognerebbe berne più di 7 tazzine o quasi 2 tazze da tè, mentre per giungere alla quantità di caffeina

0: la stessa quantità di caffeina, il tè è un pochettino di più. Se no, continuate a bere il caffè, non c'è niente di male in questo. Un messaggio che ci è arrivato poco fa, ce lo ascoltiamo.
1: E allora, buongiorno Chiara.
0: Buongiorno Johnny.
1: Qui Little Beard di Bob Marley, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family e a tutti i miei colleghi, ok? Una buona giornata. Ricordiamo che finalmente dopodomani è sabato, voglio. Ciao ciao, anche un saluto anche al mio amico carissimo Andrea e ai miei ragazzi. Buon lavoro a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Johnny, buon lavoro a te.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte.

E ritornando a parlare di caffè, di caffeina, è davvero la caffeina che ci rende attivi oppure un effetto placebo? Per molte persone la giornata non inizia senza un buon caffè. Siamo convinti che sia la caffeina a darci la carica e a renderci più attivi, ma secondo uno studio di alcuni ricercatori portoghesi le cose potrebbero essere un po' diverse. I ricercatori hanno studiato delle persone abituate a bere almeno una tazza di caffè al giorno e hanno osservato il loro cervello prima e dopo aver assunto caffeina o bevuto un caffè. Il risultato è che sia il caffè sia la caffeina rendono il cervello più attivo, ma il caffè sembra avere qualcosa di più. Dopo aver bevuto una tazzina, infatti, aumentava l'attività delle aree del cervello coinvolte nella memoria, nella concentrazione e nella capacità di raggiungere i propri obiettivi. Un effetto che non si verificava solo con la sola caffeina. Secondo gli studiosi, quindi, non sarebbe soltanto la caffeina a farci sentire più svegli, potrebbero contare anche il profumo, per esempio, il sapore, l'abitudine, l'aspettativa che associamo a questo nostro caffè del mattino. Insomma, quella sensazione di energia potrebbe essere in parte anche un effetto placebo e chissà, forse per sentirci pronti ad affrontare la giornata potrebbe bastare stare persino un buon decaffeinato, perché magari anche solo l'idea che ci dà la carica giusta. Un saluto adesso a Manu che vuole ascoltare la prossima canzone. Ciao Manu, buona giornata a te e poi subito dopo l'oroscopo.

E affrontiamo il nostro destino con i segni dell'oroscopo. Ariete, la determinazione è la tua arma segreta oggi. Potresti ricevere una proposta inaspettata o l'opportunità di guidare un progetto importante. Non tirarti indietro. Toro, gli astri sorridono al tuo segno, regalandoti un momento di grande serenità economica o una piacevole coincidenza. Sfrutta questa scia positiva per tentare qualcosa di nuovo. Gemelli, è la giornata ideale per riallacciare i contatti con un vecchio amico per organizzare un'uscita divertente. La tua simpatia naturale attirerà le persone giuste, creando momenti di leggerezza. Cancro, la tua spiccata sensibilità ti aiuterà a leggere tra le righe in ufficio o a scuola. Riuscirai a mediare con grazia in una situazione complessa, guadagnandoti la stima di chi ti sta intorno. Leone, la dea bendata sembra aver scelto proprio te oggi. Un piccolo colpo di fortuna o una buona notizia in attesa ti metteranno di ottimo umore fin dal mattino. Afferra le occasioni al volo. Vergine, un amico stretto potrebbe aver bisogno dei tuoi consigli pratici e della tua proverbiale affidabilità. Ascolta con attenzione quello che ha da dirti, il tuo supporto sincero farà davvero la differenza. Ascoltiamo Rocco Hunt e poi torniamo con l'oroscopo.

0: E torniamo all'oroscopo, bilancia la creatività e alle stelle. Se lavori in un settore artistico che richiede problem solving, troverai la soluzione brillante che stavi cercando da giorni. Un ottimo momento per farti notare. Scorpione, l'intuito è la tua bussola oggi. Segui quel sesto senso che ti guida verso la scelta giusta. Potresti trovarti nel posto giusto al momento giusto per cogliere un'opportunità davvero speciale. Sagittario, senti una forte voglia di novità e di condivisione. Coinvolgi il tuo gruppo in un'attività fuori dal comune o in un piccolo programma improvvisato. Le nuove esperienze arricchiranno la tua giornata. Capricorno, la tua proverbiale disciplina darà grandi frutti. Riuscirai a completare una mole di lavoro notevole ponendo solide basi per un riconoscimento futuro. La costanza viene sempre premiata. Acquario, preparati incontri stimolanti, una conversazione profonda con una persona cara o una nuova conoscenza aprirà la tua mente a punti di vista inediti. Pesci, la fortuna oggi passa attraverso l'ispirazione e i sogni. Lasciati guidare dalla tua indole sognatrice, potresti avere un'intuizione geniale che sbloccherà una situazione che ti stava particolarmente a cuore. Ci fermiamo qui, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso, si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

0: Sono le 8:36.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo. Al mattino piogge sparse sui rilievi e zone pedemontane, dal pomeriggio più diffuse e localmente forti sui settori meridionale e orientale della regione, dove potranno essere anche a carattere di temporale possibile locale nevischio oltre i 2000 metri dal pomeriggio, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Andiamo a Vercelli, accoltella due persone fuori da un negozio, 41enne arrestato per tentato omicidio. L'aggressione lo scorso 3 ottobre in pieno centro, l'uomo era stato allontanato dal locale ed è poi tornato per vendicarsi, convalidato l'arresto in carcere. Frode fiscale internazionale per evadere l'IVA, 8 persone in carcere, 3 ai domiciliari, le indagini della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sequestrati anche 25 milioni di euro. Il gruppo utilizzava società fittizie per emettere fatture per operazioni inesistenti. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, meno 1,6% rispetto a fine 2025, ma l'occupazione resta stabile. L'indagine di Camera di Commercio, il 29% delle cooperative femminili ottimiste, 6 su 10. Il centro trapianti di rene delle Molinette di Torino raggiunge quota 5.000, primo in Italia al traguardo e uno degli 8 in Europa. È stata di 875 euro pro capite in Piemonte la spesa sanitaria a carico dei cittadini nel 2024, un dato superiore alla media italiana che è di 787, è uno degli elementi che emergono dal nono rapporto GIMBE sul servizio sanitario nazionale. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo

Torniamo noi anche alle vostre canzoni preferite, scriveteci o chiamateci per richiedercele. Il numero per chiamare è lo 01 22 640 446, invece per scriverci 351 851 6633. Proseguiamo con la sveglia.

Era Stramazzati e Tina Turner, Cose della vita, meravigliosa questa versione di questa canzone, mi piace tantissimo. Adesso una richiesta di Valentina che vuole dedicare a se stessa e a tutto il nostro staff, grazie, la prossima canzone che è Acquario di Ultimo.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20:45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
7: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
8: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
9: Gustosa,
10: irresistibile,
9: vivace,
10: unica,
9: divertente,
10: originale.
9: Ma di cosa stiamo parlando?
10: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
9: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
10: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.

E c'è molto da fare, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni con Don Chiampo. Mercoledì 30 settembre sono stati collocati nel piazzale della stazione di Ulx i nuovi container che potranno così offrire un punto di riferimento per le persone migranti intenzionate a raggiungere la Francia e il nord Europa, che intanto continuano ad arrivare nel paese dove fino a poche settimane fa funzionava il rifugio Fraternità Massi, oggi chiuso almeno fino alla presunta riapertura annunciata ma non confermata nella primavera del 2027. Nei container giornalmente vengono svolte le attività sanitarie e burocratiche grazie ai medici e infermieri di Rainbow for Africa e ai legali della Diaconia Valdese. I moduli risultano utili anche per stoccare capi di abbigliamento, alimentari, articoli sanitari e fornire anche un piccolo riparo quando piove. Per trascorrere la notte sono state messe invece a disposizione dalla Croce Rossa Comitato di Susa, grazie alla prefettura, alcune tende da campo collocate nello spazio antistante l'abbadia, sempre nei pressi della stazione ferroviaria. Qui al momento possono essere sistemate per la notte tra le 50 e le 60 persone. La soluzione è temporanea perché gli spazi possono aiutare per quanto riguarda il pernottamento, ma per il resto della giornata la vita si svolge ovviamente all'esterno, mentre il clima va raffreddandosi sempre di più. Mentre si è alla ricerca di una struttura che possa garantire uno spazio per la mensa, la nuova associazione di volontariato Sentieri Solidali, che si occupa di accoglienza, fornire tutte le informazioni utili per affrontare i rischi della montagna e preparare per tutti un pasto caldo, ha lanciato una raccolta fondi che sono necessari per coprire le spese di autunno e inverno che riguardano cibo, abbigliamento, riscaldamento e altre voci. Al momento la cifra raccolta si aggira sui 38.000 euro, dunque i volontari vogliono ringraziare tutti quelli che fino ad ora hanno contribuito. Naturalmente la raccolta prosegue, chi volesse contribuire può farlo effettuando una donazione.

Siamo a Rivoli, tra gli scaffali della biblioteca sono appesi una cinquantina di disegni. Li hanno fatti bambini e ragazzi palestinesi tra i 3 e i 17 anni nella tenda degli artisti di Deir al-Balah nella striscia di Gaza. E la mostra itinerante Heart of Gaza, ne avevamo parlato qualche tempo fa perché era stata anche ospitata a Susa, aperta dal 5 ottobre, si potrà visitare liberamente in biblioteca fino al 16 e proseguirà dal 17 al 26 nella parrocchia di Santa Maria della Stella. A raccontarla durante la presentazione avvenuta il 2 ottobre sono stati volontari dell'associazione Il Granello di Senape, che la sta portando in giro per l'Italia. Il titolo gioca sulle parole inglesi heart, cuore, e art, arte. A idearla è stato il giovane palestinese Mohammed Timraz. Dopo aver visto il suo bar distrutto dalle bombe, ha cominciato a riunire i bambini sfollati sotto una tenda per dare loro lo spazio di educazione e vicinanza che senza più scuola era venuto a mancare. Oggi Mohammed è in Italia con una borsa di studio, però le attività della tenda continuano ancora. Qui i bambini disegnano liberamente quello che vivono, paesaggi di mare, torte di compleanno compaiono accanto a carri armati e macerie. Non sono capolavori, sono disegni come quelli che ogni famiglia appenderebbe al frigorifero e colpiscono proprio per questo. In quel tratto infantile si cela il dolore della guerra. Ogni opera è affiancata da una scheda in italiano, in inglese e in arabo con la storia dell'autore, anche se alcuni non ci sono più, come Rima, 9 anni, uccisa il 30 ottobre 2023 con quasi tutta la sua famiglia nel bombardamento del suo rifugio. Sono storie come queste ad aver convinto il Granello di Senape, che dal 1988 lavora accanto ai più fragili in Italia e in Africa, a portare la mostra anche in giro per il nostro paese. Insieme all'associazione Gazzella sta anche realizzando un pozzo di acqua potabile per circa 130 famiglie del campo profughi di Al-Shati a Gaza City. Perché portare questi disegni a Rivoli? Per il Masci, che dopo la Basilica di Superga ha voluto la mostra anche qui, la speranza è che queste opere tocchino il cuore dei visitatori, perché il dolore degli altri non diventi soltanto una notizia o un numero. All'ingresso c'è anche un quaderno che aspetta chi vuole lasciare un pensiero, una dedica o un disegno per i bambini di Gaza, e un QR code rimanda alla pagina del Granello di Senape sul progetto del Pozzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugherie verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
4: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
5: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
4: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

Zaino in spalla, scarponi allacciati, l'Italia si mette in marcia con un grande progetto pensato per valorizzare il territorio e unire le comunità. Si chiama Paesaggio che vai, Cammini d'Italia per fare comunità. È un'importante iniziativa sperimentale nata dalla collaborazione tra ben 12 fondazioni bancarie italiane e l'ACRI. L'obiettivo è trasformare questi cammini storici e naturalistici del nostro paese in veri e propri motori di sviluppo locale, cultura e sostenibilità. Partendo da un censimento nazionale, sono stati selezionati 20 cammini simbolo in tutta Italia, dal Cammino di Europa in Piemonte alla via Francigena, dalla via Vandelli in Emilia Romagna fino al cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna, passando per il cammino materano e il Calabria Coast to Coast. Ogni percorso selezionato beneficia di un progetto di valorizzazione del valore indicativo di circa 20.000 euro. Interventi concreti che riguardano la manutenzione, la segnaletica, l'accoglienza dei viandanti, l'animazione culturale del territorio. La parte più interessante è il meccanismo di finanziamento. Le fondazioni coprono almeno la metà dei costi, mentre il resto viene sostenuto grazie al territorio e alla partecipazione attiva delle persone. Qui entra in gioco una piattaforma di crowdfunding. In questa fase 10 dei 20 cammini hanno già avviato le loro campagne di raccolta fondi online. Funziona con il sistema del matching grant. Se la comunità raccoglie il 25% della quota, le fondazioni ne aggiungono un altro 25%, sbloccando così i fondi complessivi. Un modo, diciamo, fantastico per riscoprire le meraviglie del nostro paese, diciamo proprio un passo alla volta tutti insieme.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord all'Europa occidentale ha raggiunto il nord-ovest, convogliando un flusso di aria umida e perturbata da sud-ovest. Il fronte principale è transitato, ma sarà seguito dal ramo freddo della saccatura che determinerà una nuova instabilizzazione del tempo. Un nuovo impulso perturbato interesserà infatti il nord-ovest, con piogge, rovesci e locali temporali. La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno favorirà inoltre il richiamo di correnti più fredde settentrionali, con rinforzo dei venti e sensibile abbassamento della quota delle nevicate in montagna. In seguito con l'allontanamento della perturbazione subentreranno correnti nord-occidentali più asciutte, favorendo schiarite via via più ampie. Condizioni in gran parte soleggiate torneranno a prevalere, pur con annuvolamenti a tratti sui settori alpini e rinforzi del vento nelle vallate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino in gran parte nuvoloso ma con qualche schiarita e temporanee condizioni in parte soleggiate su Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso e variabile, con limitate schiarite soprattutto tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino. In gran parte nuvoloso su Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e Verbano. Tra il tardo pomeriggio e la sera nuvolosità nuovamente più estesa anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino, mentre condizioni più variabili interesseranno le valli torinesi, la Valle d'Aosta orientale e il nord Piemonte. Cielo in gran parte nuvoloso sulle alte valli torinesi e sui relativi settori alpini di confine all'interno della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge a tratti soprattutto sul nord Piemonte tra Valsesia, Novarese e Verbano e all'interno delle valli valdostane, torinesi e cuneesi, in particolare verso i settori alpini di confine. Dal mattino piogge nuovamente in estensione su Valle d'Aosta e il nord Piemonte, in tendenza sulle alte valli torinesi, con locali piovaschi fino ad Alto Canavese, Biellese e Novarese, in gran parte asciutto altrove. Tra il tardo pomeriggio e la sera piogge e rovesci in estensione tra Basso Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, con locali temporali e fenomeni anche intensi, soprattutto sul Cuneese. Piogge e rovesci a carattere più irregolare tra Canavese, nord Piemonte e Valle d'Aosta, mentre i fenomeni tenderanno a diradarsi all'interno delle valli torinesi. Quota neve inizialmente sui 2800 metri, in calo in serata fino a 1800 metri a nord del Po e 2200 metri a sud del Po. Temperature minime in lieve calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 14-17 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra notte e mattino con annuvolamenti irregolari ancora estesi, soprattutto a sud del Po e sui settori alpini di confine. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a condizioni più soleggiate con addensamenti più persistenti sui settori alpini di confine tra Valle d'Aosta ed Ossola, all'interno delle valli cuneesi e sul Basso Piemonte. In giornata generalmente soleggiato con addensamenti sulle alte valli torinesi e valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge ancora presenti soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più persistenti all'interno delle valli cuneesi. Piovaschi sparsi o piogge a tratti sul Basso Torinese, Vercellese e Pianura Novarese, mentre i fenomeni tenderanno a cessare quasi del tutto su Valle d'Aosta e Nord Piemonte. In mattinata, ultimi piovaschi soprattutto a sud del Po e sul Basso Piemonte tendenti a cessare. Quota neve intorno ai 2000 metri nella notte. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 15-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino inizialmente con presenza di strati di nubi basse e possibili locali nebbie su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino e sulle pianure di Vercellese e Novarese, in successivo diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate. Annuvolamenti più persistenti sui settori alpini di confine delle valli torinesi, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola, quota neve sui 2500 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
1: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
8: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
9: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
10: E siamo pronti come ogni giovedì per le anticipazioni. In studio con noi Giorgio Brezzo. Ciao Giorgio, ben trovato.
11: Buongiorno a tutti quanti e ciao Chiara.
10: Allora, pronti per sapere qualche anticipazione di che cosa è uscito oggi in edicola con La Valsusa?
11: Certo, allora abbiamo aperto con la manifestazione Notav che c'è stata sabato scorso, 5.000 persone in marcia da Sant'Ambrogio da Vigliana per protestare contro la realizzazione della nuova bretella della tratta nazionale della Torino-Lione che andrebbe da Avigliana a Orbassano. Abbiamo parlato di autunno caldo del movimento perché sono tantissime le iniziative in questo periodo da parte di chi si oppone al progetto dell'alta velocità ferroviaria. Abbiamo anche riportato alcune voci critiche, naturalmente il comune di Susa che si è sfilato da questa manifestazione, l'onorevole Ruffino, Daniele Ruffino di Azione, che ha appunto criticato il fatto che il no sia ormai obsoleto come posizione. E poi è intervenuto anche Paolo Foglietti, il presidente della commissione intergovernativa per la Torino-Lione, appunto, che ha fatto il punto del suo punto di vista sulla faccenda. Ecco. E poi abbiamo parlato del caso che ha fatto tantissimo scalpore in questi ultimi giorni, cioè la setta di Almese, il maestro Malatesta. Quindi abbiamo sentito anche un importante sociologo, Massimo Introvigna, un esperto appunto di questi fenomeni, che come prima cosa dice non chiamate la setta. Lui esamina appunto tutti i pro e i contro di questa questione. Tra l'altro un libro già 8 anni fa parlava di questo caso, quindi non è una cosa nuova. Abbiamo approfondito un po' questo tema, questo argomento. Poi abbiamo fatto il punto sulla situazione dell'accoglienza dei migranti a Ulx, di cui anche la radio ha parlato. E poi niente, la cronaca, quindi abbiamo iniziato come sempre con Susa, quindi è anche in questo un periodo piuttosto ricco di appuntamenti e di eventi vari, e le associazioni si danno molto da fare. Ad esempio l'Avis è stato quest'ultimo periodo protagonista di 3 appuntamenti piuttosto interessanti. Questo fine settimana c'è stato grande spazio alla storia romana della città di Adelaide, e poi altre cose, la camminata da Susa a Novalesa per festeggiare i 1300 anni dell'abbazia, Per quanto invece riguarda l'Alta Valle, partiamo da Giaglione, la comunità che si riunisce per festeggiare i 50 anni di sacerdozio del parroco Don Daniele Giglioli, che è anche il vicario diocesano. La Fiera Franca, ULCS, oltre 500 anni di storia e tradizione, anche quest'anno un grande successo di questa manifestazione. E poi ovviamente scendiamo invece in Bassa Valle, Bussoleno, è stata appena inaugurata la nuova sede del sistema bibliotecario Valsusa, quindi a Bussoleno nei locali dell'Unione Montana, è uno spazio dedicato solo appunto al coordinamento del sistema, quindi interessante questo fine settimana invece la cerimonia di commemorazione dei caduti di Cefalonia e Corfù, anche saranno protagoniste anche delle studentesse, una in particolare che hanno lavorato con il progetto del liceo su appunto sulla memoria, e quindi presenteranno questo lavoro. Le giornate del FAI che si avvicinano questo fine settimana, sabato 10 e domenica 11 alla scoperta di Venaus, anche questo è un bel programma molto interessante. E poi un altro caso che ha fatto parlare, questa volta è un caso più curioso, le campane di Villar Fochiardo, che restano mute di notte, però al mattino se ne è parlato in televisione, quindi la festa, cioè la protesta, è risuonata anche in televisione. Questo fine settimana c'è anche la Fiera della Toma, torna a Condove, quindi con l'autunno questo tradizionale appuntamento a cui abbiamo dedicato un grande spazio con tutto il programma. Dopodiché a Caprie c'è stato il saluto al parroco dopo 50 anni di servizio. Don Franco Davì lascia appunto la parrocchia, quindi un saluto affettuoso a questo sacerdote così importante per la comunità. E poi tante altre cose, i giovani valsusini sul Cammino di Santiago, un'esperienza vissuta nel mese di agosto, abbiamo fatto anche il punto di questa avventura, di questa esperienza. Grande successo anche ad Avigliana per la manifestazione avegana, quindi un successo addirittura oltre le attese, una domenica da tutto esaurito per questa manifestazione, che ha presentato anche degli appuntamenti interessanti. C'è stato anche uno spazio per il nostro giornale che ha intervistato alcuni personaggi. E poi a Giaveno siamo in Val Sangone, il Porcino racconta il suo tempo tra clima, boschi e cucina internazionale, c'è stato un partecipato talk con degli esperti, e quindi Giaveno si prepara per il gran finale, la Fiera Nazionale del Fungo Porcino, attualmente domenica 11. Sempre a Giaveno, visita in città degli amministratori di Brinkman, la città argentina gemellata con la capitale della Val Sangone, da 35 anni di amicizia e di gemellaggio. E poi i ragazzi del liceo Pascal sono stati a Lampedusa in ascolto delle voci del Mediterraneo, in occasione della giornata della memoria dell'accoglienza che è stata questi ultimi giorni. L'Avis Sangano ha festeggiato i 60 anni di attività, e questo è quanto per quanto riguarda la cronaca. Naturalmente c'è molto altro, vi invito poi a sfogliare il giornale, la pagina delle nostre segnalazioni della settimana, in cui potete trovare un po' tutto quanto è previsto in questi ultimi giorni. E poi, dopo le pagine di informazione religiosa sulla Chiesa locale e altro che vi invito sempre a guardare, vi illustro ancora il contenuto della pagina degli spettacoli della cultura. Abbiamo intervistato il gruppo rock piemontese di Rivoli, dei Perturbazione, un gruppo famoso a livello nazionale e non solo, che sta per pubblicare, si è pubblicato il suo ultimo disco che si intitola Risuona. E poi lo sport, abbiamo alcuni atleti della Valle di Susa, la Val Sangone, che si sono distinti ai campionati mondiali, ai campionati europei, parliamo di pattinaggio a rotelle, sollevamento pesi, arrampicata sportiva, quindi Sabrina Vitarelli, Gianluca Tolomeo, il talento dell'arrampicata Gianluca Vighetti, insomma sono questi i protagonisti di questi importanti risultati a livello proprio europeo e mondiale. Poi c'è il ciclismo con le ultime notizie per quanto riguarda gare e biker, e poi l'atletica, e naturalmente il punto sull'inizio della stagione di volley con la Coppa Piemonte, un primo bilancio delle nostre squadre che non sono andate benissimo, però siamo solo all'inizio in pratica, e poi il calcio con i campionati dalla Serie D fino alla terza categoria. Direi che questo per questa settimana è tutto, ma naturalmente questo è solo un anticipo, perché c'è molto altro, quindi vi invito davvero a guardare con attenzione e darci una mano, soprattutto andando in edicola, dove le edicole sono ancora aperte, purtroppo sempre una razza in via di estinzione che speriamo però non si estingua tanto presto, e poi naturalmente vi potete abbonare come sempre.
10: Io, Giorgio, ti ringrazio delle tue anticipazioni e ci risentiamo la prossima settimana.
11: Certamente, sarà un grande piacere, un abbraccio a tutti. Ciao Chiara, ciao.

0: bella vita.
1: Ciao Sonia, ben arrivata.
2: Ciao, buongiorno, eccoci qua insieme.
1: Insieme, pronta per questo giovedì?
2: Certo.
1: Bene, allora io ti lascio al collage, vi auguro una buona giornata e ritorno domani con la sveglia.
2: Perfetto, ti ringrazio.
1: Ciao.
2: A tra poco.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21 Silvio Baldini difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
9: Argirò Dominico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Dominico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, sentite un po' questo nuovo jingle, se vi può piacere, un po' da sulle mani. Proviamo questo, poi chissà, vediamo un po' suggerimenti sempre aperti. Allora, benvenuti qua nel collage, in questa nuova puntata di giovedì 8 ottobre. Ah, beh, abbiamo voglia di ascoltare tanta musica, tra poco avremo anche un ospite, avremo il sindaco poi di Gioveno per parlare anche della Fiera del Fungo. Beh, ovviamente è un appuntamento super conosciuto qua in valle, però che si rinnova ogni anno, quindi ne parleremo con lui poi alle 10.40, restate sintonizzati. Ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp. Inviate il vostro messaggio piuttosto che la vostra nota vocale proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare. Il collage in vostra compagnia, Sonia Carella ai microfoni fino alle ore 13.

Ah, questa è quella vecchia, vedi? Cosa preferite? Sentite un po' questa o poi o prima o quella che abbiamo messo prima. Tra poco poi ve la rimetto così facciamo il paragone, perché questa qui comunque è un po' più estiva, non so, questo era un po' ragionamento. Quella che invece abbiamo poi inserito prima è un po' più italo disco, che potrebbe andare bene anche in questo periodo come jingle. Va bene. Allora, Claudietto caro, buongiorno, Miss Sonia DJ. Ci ascoltiamo Robert Miles. Sulle mani, ciao, bye, cla. Oh yeah.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Radio.
7: E allora buongiorno anche a te, carissimo Massimo, che ci scrivi. Come stai? Tutto bene? Allora, vi ascolto sempre, dice, però non riesco mai a scrivervi. Allora grazie che oggi invece hai trovato il tempo per mandare il tuo messaggio e anche la tua richiesta. Allora, mi chiedi qualcosa di J-Ax, arriva subito. Vita, morte, miracoli per te.

canzone, prossima richiesta al nostro carissimo amico Rodolfo, che dice che oggi vuole ascoltare Antonella Ruggero, Allora io ho scelto questa canzone che non passa praticamente quasi mai durante il collage. Andiamo indietro nei primi brani dei Mattia Bazzara, ci ascoltiamo Stringimi.

Allora, ci arriva anche il buongiorno da parte di Davide con tanto di Jim Morrison che canta, quindi direi un ottimo buongiorno a Michela. Piace il nuovo jingle, Valterino. Ah, Valterino, eccolo qua che arriva col buongiorno super autunnale, carissimo. Allora, mele rosse a gogo con delle bacche e cannella. Mamma mia, quanto è buono il profumo, ad esempio, di quelle candele fatte di mele e cannella, quel profumo proprio buono che quando entri in casa e senti queste candele accese, così proprio sa subito di casa. Va bene, allora tu vuoi ascoltare Gaia insieme a nessuno, perché questa l'ha cantata sola, chiamo io, chiami tu, ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Propalla in corteo ieri, lancio di oggetti, la polizia ha usato l'idrante nell'anniversario del 7 ottobre, convegno dei Propalla al campus Einaudi di Torino, seguito da un corteo con qualche momento di tensione con la polizia. Vaccini, al via in Piemonte la campagna anti-influenzale e da oggi le somministrazioni per i bambini, dal 13 ottobre per gli adulti. La regione punta ad aumentare la copertura, soprattutto tra gli over 65, ferma lo scorso anno al 51%, vaccini disponibili da medici, pediatri e farmacie. Il treno investe un gregge a Ulx, morto il pastore, una trentina di pecore, l'impatto ieri pomeriggio all'altezza della frazione di Bolar, l'uomo forse stava inseguendo alcuni animali scappati, circolazione ferroviaria interrotta. Frode fiscale internazionale per evadere l'IVA, 8 persone in carcere, 3 ai domiciliari, le indagini della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sequestrati anche 25 milioni di euro, il gruppo utilizzava società fittizie per emettere fatture per operazioni inesistenti. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, meno 1,6% rispetto a fine 2025, ma l'occupazione resta stabile. Indagine della Camera di Commercio, il 29% delle cooperative femminile ottimiste, 6 su 10. Il centro trapianti di rene delle Molinette di Torino raggiunge quota 5.000, primo in Italia al traguardo e uno degli 8 in Europa. È stata di 875 euro pro capite in Piemonte la spesa sanitaria a carico dei cittadini nel 2024, un dato superiore alla media italiana che è di 787 euro, è uno degli elementi che emergono dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: di Planet Funk. Ma è arrivato adesso il momento di parlare finalmente di funghi, o meglio della 45esima festa del fungo di Giaveno. Diamo il benvenuto al sindaco Stefano Locco, sindaco di Giaveno. Ciao Stefano, bentornato qua su Radio Dora.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Oh, che bello riaverti qui con noi. Allora, 45esima edizione, in realtà già partita dal 1° di ottobre, quindi va avanti poi fino all'11, una festa che quest'anno appunto diventa, ha avuto un grande riconoscimento come fiera nazionale, quindi un grande traguardo per Giaveno. Stefano, raccontaci due cose.
1: Ma sì, quest'anno è un traguardo importante, intanto raggiungiamo, come dicevi poco fa, la 45esima edizione, la prima edizione con questo riconoscimento nazionale che ci rende sicuramente molto molto orgogliosi. Stiamo cercando sempre di più di far vivere Giaveno attorno al discorso del fungo. Il fungo diventa un punto economico importante per tutti, non solo per la ristorazione, di qui nasce un lavoro importante fatto anche dal nostro distretto del commercio, proprio cercando di coinvolgere in più attività, dalla caccia al fungo ai buoni sparsi per tutto il paese, il coinvolgimento di tutti i commercianti. Quindi un lavoro corale, un lavoro che punta anche a ben altri obiettivi, quello delle esperienze, le cosiddette experience. E chi viene a Giaveno ha sicuramente la possibilità di assaggiare ottimi piatti a base di funghi, ma anche la possibilità di gustarsi il nostro territorio, di vedere scorci e panorami bellissimi, di poter pedalare, di poter camminare sui nostri sentieri e raggiungere la montagna. Quindi stiamo cercando di lavorare in un'ottica anche di turismo lento, che è il turismo della montagna.
0: Assolutamente. E poi tra le altre cose, appunto, mi dicevi che la festa del fungo di Giaveno non viene vista solo come un appuntamento enogastronomico, però coinvolge poi tutte le attività. Quindi ad esempio, certo, domani, che è venerdì, cosa accadrà di bello?
1: Venerdì ci saranno delle escursioni sul territorio, sono, come vi dicevo prima, sono diverse le attività che portiamo avanti, la possibilità di poter camminare, di poter essere assistiti anche con delle guide, poter scoprire la bellezza di Giaveno, ma dell'intera Val Sangone. Noi abbiamo anche un bellissimo rifugio che abbiamo riaperto circa un anno fa, che si trova in Borgata Maddalena, e di lì proprio quest'anno anche la apertura del nuovo museo del fungo, dove all'interno ci sono tantissime specie di funghi che potete trovare all'interno.
0: Ok, e poi a partire appunto da domenica 11 ottobre le piazze della città saranno poi, poi, come dire, diventeranno una sorta di mappa, ok, di una caccia a tesoro molto bella, ma molto originale, che coinvolge appunto tutti i commercianti.
1: Assolutamente sì, l'11 oltre tutte le vie, le piazze piene di banchi, banchetti e la possibilità di acquistare funghi o assaggiarli già pronti, già cucinati. C'è anche questo che vi dicevo all'inizio, la possibilità di avere questi buoni, un'idea che nasce dal distretto del commercio proprio per coinvolgere i diversi commercianti del territorio, quindi andranno a caccia di questi buoni che potranno poi spendere nei negozi locali.
0: Perfetto, ok, quindi un'ottima occasione, insomma, per tra virgolette anche giocare e fare shopping in maniera più che proficua, direi.
1: Certo, e poi rimane al centro sempre l'obiettivo della promozione del territorio in lungo e in largo, quindi il fungo sicuramente è il protagonista. Giaveno sempre di più diventa, anche con questo riconoscimento nazionale, diventa capitale del fungo, con l'obiettivo di coinvolgere veramente tutti.
0: Ok, tra l'altra cosa ho visto la vostra mascotte in giro per Torino, molto carina.
1: Ah sì? Il salone del gusto forse, sì.
0: Esatto, no, molto carina come iniziativa, e che insomma, come dire, porta un po' la vostra identità anche, diciamo, lontano dalla montagna, arriva fino in città così in maniera molto giocosa, quindi un'ottima idea.
1: Un porcino scende a Torino anche, quindi ha raggiunto la città.
0: Ho visto, molto carina. Va bene, allora ricordiamo un pochino tutti gli appuntamenti, oltre quindi al turismo lento, la possibilità possibilità di fare escursioni su diversi sentieri.
1: Palafungo sarà nuovamente aperto da questa sera, sarà aperto giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 a pranzo e cena e domenica 11 ovviamente a pranzo e cena. Sabato 10 alla sera ci sarà anche l'apertura dello street food su Piazza Molines con un concerto e quindi la possibilità anche di ascoltare dell'ottima musica. Sotto il Palafungo tutte le sere, all'interno del Palafungo tutte le sere ci saranno serate musicali, quindi assolutamente vi aspettiamo. Da non perdere anche il nostro mercato dei bulaiur, cioè coloro che vanno alla ricerca dei funghi in Piazza Molines.
0: Ah, ok, bene, perfetto. Dai, se volete poi avere degli approfondimenti potete andare su funghigiaveno.it, giusto? Oppure sul sito del comune?
1: Assolutamente, o sul sito della città di Giaveno o sul sito dell'ufficio turistico, sito internet o pagine Facebook di tutte queste realtà che ci siamo detti prima.
0: Bene, allora ringraziamo il sindaco di Giaveno, Stefano Locco, per questo intervento. Buona festa.
1: E alla prossima. Aspetto Giaveno, assolutamente. Vi aspetto qua.
0: Ciao Stefano, grazie.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: A te.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base

0: di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita e aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti, ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale a lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
0: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito da DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
1: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
0: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
1: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic. 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
6: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Ed eccoci qua, arrivati alla seconda parte, 11 e 10 minuti, così segna l'ora della regia. Questa è Radio D'Ora, sono la musica giusta ad ogni ora, insieme al collage con Sonia Carella, ai microfoni e la family in ascolto. Allora vi ricordo che Radio D'Ora la potete ascoltare in tutta la nazione, quindi in tutta Italia e oltre, grazie allo streaming. Vai sul nostro sito radiodora.it e clicca Radio D'Ora Live, resta sempre connesso in qualsiasi momento, anche sul lavoro. Stessa cosa con l'applicazione, se non l'hai ancora fatto, beh, scarica subito l'applicazione di Radio D'Ora perché è gratuita, comoda ed è veramente semplice da usare per restare in nostra compagnia, un ottimo strumento ovunque tu vada. E ancora ascoltaci in FM sul Piemonte occidentale e nel resto del Piemonte sul canale DAB 12B. Ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, questo è il numero al quale inviare il vostro messaggio WhatsApp di testo o nota vocale, come preferite, così come ha fatto la nostra Michela. Ciao Michela, le ci scrive: ciao Sonia, mi piacerebbe no, dice: mi piace la musichetta del nuovo jingle, grazie, questa carina, e oggi vorrei ascoltare Sofia di Alvaro Soler. Buona giornata a tutta la family. Allora, Alvaro Soler si ha

0: Sofia.
1: Davide carissimo dice: beh, visto che hai intervistato anche Olocco di Giaveno, parlando di Giaveno ci sono nato, quindi lui voleva il mio paese, non ce l'ho, mettiamo la mia terra, va bene, se non mi dai un piano B come preferisci. Beh, tanto ci ascoltiamo i Nomadi.

0: Siede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41. A Giaveno.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Allora, indaghiamo anche un pochino quello che c'è nella città di Torino in quanto mostre e quant'altro, perché vabbè, a parte che è veramente protagonista di questo mese, devo dire, essere la fotografia. Ci sono delle mostre imperdibili, vediamo alcune di queste. Partiamo dunque, allora, mese di ottobre, eccolo qua. Partiamo da Letizia Battaglia, l'opera, sì. Allora, a Camera, ok, Centro Italiano per la Fotografia, dedicata proprio a Letizia Battaglia, questa grande retrospettiva all'opera 1970-2020 con oltre 200 immagini che raccontano i 50 anni di carriera e il profondo legame con la Sicilia. Quindi a partire dal 17 di ottobre fotografie, materiali d'archivio, documenti ripercorrono reportage sulla mafia, ritratti di vita quotidiana, immagini dall'ospedale psichiatrico, un viaggio nella forza artistica civile e umana di una delle più importanti fotografe italiane, questo a Camera. E poi andiamo a vedere ancora, dall'11 settembre già iniziato, Palazzo Faletti di Barolo ospita la prima mostra italiana dedicata a Fan Ho, maestro della fotografia di Hong Kong. La rassegna quindi presenta 100 fotografie soprattutto in bianco e nero, tra geometrie, ombre, controluci, scorce di vita urbana, ed è ovviamente un'occasione per scoprire l'opera di uno dei più importanti fotografi asiatici del Novecento attraverso alcuni dei suoi scatti più celebri. E quindi andiamo avanti, ancora restiamo diciamo un po' in tema Oriente, andiamo al MAO, il Museo d'Arte Orientale, che ospita invece Paesaggi da Sogno Dreamscapes, una mostra dedicata alla celebre serie di stampe le 53 stazioni del Tokaido di Utagawa Hiroshige. Quindi il percorso, visitabile fino poi al 29 di novembre, espone 36 capolavori dell'arte ukiyo e ottocentesca di proprietà di Unicredit, arricchiti poi da rari oggetti d'epoca e album fotografici provenienti dai Musei Reali di Torino. Quindi completano questo allestimento due copie preziose di questi paraventi giapponesi recentemente poi restaurati, visitabili con il normale biglietto delle collezioni permanenti. E poi c'è la World Press Photo, che torna a Torino anche in quest'autunno, già iniziata e inaugurata il 18 di settembre. Sarà visitabile fino al 13 dicembre di quest'anno. L'Accademia Albertina quindi ospita le immagini premiate della 69esima edizione del prestigioso concorso internazionale di fotogiornalismo. Quindi in mostra 144 fotografie di 42 autori, proprio selezionate tra oltre 57.000 immagini provenienti da 141 paesi diversi, per raccontare i conflitti, le crisi umanitarie e grandi trasformazioni del mondo contemporaneo. Tra gli scatti premiati anche separati dal Lice, quindi di Carol Gazzi, vincitore poi della foto dell'anno, insieme ai lavori finalisti dedicati a Gaza e alle donne Mayaki. E vabbè, poi ne vediamo altre. Per adesso ci sono le news e poi torniamo con la musica, vediamo ancora qualcosina insieme.
1: Sono le 11:36.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Propalla in corteo ieri, lancio di oggetti, la polizia ha usato l'idrante nell'anniversario del 7 ottobre, convegno dei Propalla al campus Einaudi di Torino, seguito da un corteo con qualche momento di tensione con la polizia. Vaccini, al via in Piemonte la campagna anti-influenzale e da oggi le somministrazioni per i bambini, dal 13 ottobre per gli adulti. La regione punta ad aumentare la copertura, soprattutto tra gli over 65, ferma lo scorso anno al 51%, vaccini disponibili da medici, pediatri e farmacie. Il treno investe un gregge a Ulx, morto il pastore, una trentina di pecore. L'impatto ieri pomeriggio all'altezza della frazione di Bolar, l'uomo forse stava inseguendo alcuni animali scappati, circolazione ferroviaria interrotta. Frode fiscale internazionale per evadere l'IVA, 8 persone in carcere, 3 ai domiciliari, le indagini della Guardia di Finanza di Torino e Ancona, sequestrati anche 25 milioni di euro. Il gruppo utilizzava società fittizie per emettere fatture per operazioni inesistenti. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, meno 1,6% rispetto a fine 2025, ma l'occupazione resta stabile. Indagine della Camera di Commercio, il 29% delle cooperative femminile ottimiste, 6 su 10. Il centro trapianti di rene delle Molinette di Torino raggiunge quota 5.000, primo in Italia al traguardo e uno degli 8 in Europa. È stata di 875 euro pro capite in Piemonte la spesa sanitaria a carico dei cittadini nel 2024, un dato superiore alla media italiana che è di 787 euro. È uno degli elementi che emergono dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
1: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Buongiorno a te caro collage, anche se in ritardo ma presente, un carissimo saluto, dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia, un saluto alla family, è così che ci saluta appunto Igor con tra l'altra cosa una vignetta molto bella, felice giovedì. Aspetta che è scritto troppo piccolo, non si legge. Allora, che la tua giornata sia piena di pace, positività, piccoli momenti di gioia. Ma che bello augurio questo, grazie. Allora, ci ascoltiamo anche la tua richiesta. Arriva Alfa insieme a Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo. Sogna.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

E c'è Filippo, buongiorno. Filippo, è piaciuto tanto questo brano, la canzone scelta dal nostro Igor. Beh, insomma, piace vincere facile, però Igor è il grande maestro Vecchioni insieme ad Alfa, una versione un pochino più rivisitata, più moderna di un grande classico della musica italiana. Allora, però abbiamo un altro grande classico della musica italiana, una voce super inconfondibile, la richiesta del nostro amico Filippo. Con Mina, e io ho scelto per te Città Vuota, così avevo voglia di ascoltarla insieme a te, Filippo.

dai, continuiamo, visitiamo gli ultimi appuntamenti, insomma, che hanno preso inizio in questo autunno, assolutamente da non perdere, appuntamenti culturali tra mostre fotografiche, artistiche e quant'altro. Allora andiamo subito alle OGR di Torino, che presentano The Quantum Effect, una grande mostra che indaga l'influenza della teoria quantistica sull'arte, sul

Picasso, beh, con una mostra dedicata alla pittura del Novecento e al mondo degli atelier, quindi già dal 2 di ottobre 60 opere del Musée des Beaux-Arts di Lione, quindi raccontano le rivoluzioni artistiche del secolo attraverso i capolavori appunto di Matisse, Picasso, Braque, Lamb, Bacon, insomma ce ne sono diversi ovviamente di quel periodo là, un viaggio tra sperimentazione, libertà creativa e trasformazioni della pittura moderna. E poi ancora torniamo al MAO di Torino perché viene presentata Song Dong Soul Out, la prima mostra personale in Italia dedicata alla grande artista contemporanea cinese. Dal 23 ottobre le sue opere dialogano con le collezioni e gli spazi storici proprio di Palazzo Mazzonis, in un progetto poi site specific che ripercorre oltre 30 anni di ricerca, quindi installazioni, fotografie, video e quant'altro. Ancora Novecento, la mostra Un altro Novecento presenta per la prima volta in modo organico le opere su carta delle collezioni della GAM, quindi attraversando l'intero XX secolo. Oltre 600 tra disegni, acquarelli, incisioni, stampe raccontano il lato più intimo e sperimentale della creazione artistica. Il percorso mette in dialogo grandi maestri italiani internazionali, da Fontana a Morandi, a Klee, Warhol. Quindi un viaggio in 21 sezioni che ripercorre movimenti e linguaggi artistici tra simbolismo fino poi alla contemporaneità. E ancora ultimo la forma del non detto, quindi da fine settembre la Fondazione Etero e Ines Fico inaugurano Cavò, nuovo spazio espositivo dedicato all'arte contemporanea nel quartiere Madonna di Campagna, con la mostra La forma del non detto di Giovanni Termini. L'artista presenta tre sculture realizzate assemblando pronto materiali e oggetti diversi in un continuo dialogo tra forma, materia e spazio. Ingresso in questo caso è gratuito, però ci va la prenotazione obbligatoria perché poi ci sono le visite diciamo realizzate esclusivamente su appuntamento dal giovedì alla domenica. No, c'era ancora questa carina che secondo me va a prendere, diciamo, intercetta un'età un po' più ampia. Andiamo al MUFANT di Torino, che io non, cioè, ho conosciuto solo di recente, devo dire, perché non è che non sia mai granché sfilata, perché appunto è assolutamente, diciamo, di settore, però è molto bello, ve lo consiglio. Star Trek 60, quindi 60 anni dopo il debutto dell'Enterprise, Star Trek torna al MUFANT di Torino con Star Trek 60, questo nuovo allestimento dedicato proprio alla serie classica, fino al 30 di dicembre al MUFANT, quindi viaggio, costumi, action figures, gadget, insomma la riproduzione della celebre poltrona di comando dell'Enterprise e quant'altro, no? Molto molto carino.

0: Sono le 12:03. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
1: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
2: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
1: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
2: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
1: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
3: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Gustosa,
6: irresistibile,
5: vivace,
6: unica,
5: divertente,
6: originale.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
5: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
5: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
7: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.

Vasco Rossi, lui diceva di essere molto emozionato mentre ritirava questo grande riconoscimento. Dice, beh, non me l'aspettavo. Vasco Rossi ieri ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Durante la cerimonia il rocker poi ha parlato proprio del ruolo della musica nella società. Lui ha detto, beh, una canzone non è solo una canzone, è un messaggio che viaggia senza ufficio stampa, entra nelle case, nelle automobili, nelle cuffie, nelle piazze, arriva a chi magari non leggerebbe un editoriale, non seguirebbe un dibattito politico, ma riconosce una frase, quella frase perché quella frase parla di lui. La musica fa ciò che la comunicazione ufficiale spesso dimentica, non si limita ad informare, muove emozioni, ricordi e domande, ha detto sempre. E poi dice, questo non significa trasformare una canzone in un comizio, non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili. Una canzone non dà soluzioni, non sostituisce la politica, però può aprire uno spazio in cui le persone si riconoscono, discutono e si sentono meno sole. Può dare voce ad un disagio prima che quel disagio trovi le parole per diventare una richiesta collettiva. La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda, è anche il modo in cui una società decide di ascoltare, decide chi proteggere e chi lasciare ai margini. Sempre questo è quello che ha detto Vasco Rossi appunto nel discorso mentre stava ritirando, ecco, questo dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Che bravo. Beh, insomma, tanti riconoscimenti per il nostro Vasco. Noi siamo super contenti e siamo contenti ovviamente sempre di ascoltarlo, soprattutto in vostra compagnia. Questo è il Collage, siamo su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella ai microfoni, tra poco vi ricordo anche i contatti.

0: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichetta alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
4: Il nostro amico Augusto in ascolto, con lui anche un'amica, non ricordo il nome, però vi auguro insomma un buon proseguimento, un buon pranzo. Ci ascoltiamo la canzone da voi richiesta. Arriva Gino Paoli con Una lunga storia d'amore.

Allora, con un lieve ritardo rispetto al previsto, però gli Aerosmith hanno annunciato chi sono, tra virgolette, questi amici che li affiancheranno nei due concerti che terranno all'Hollywood Bowl il 29 ottobre e il 1 di novembre. Loro si stanno preparando ad un grande spettacolo. Per molti fan potrebbe significare uno spettacolo di addio, molti insomma vociferano che sia così, date le condizioni anche della voce del cantante, di Steven Tyler, però chi lo sa. Allora, intanto tra gli amici ci sono, Tom Morello, poi c'è gente che arriva dai Guns N' Roses, gli Alice in Chains, gli Extreme, qualcuno, Chad dei Red Hot Chili Peppers, Godsmack, Train, insomma, ovviamente loro di amici ne hanno tanti, perché gli Aerosmith hanno fatto la storia della musica, e quindi nelle prossime settimane, spiegano, saranno annunciati poi gli ospiti proprio speciali, collaborazioni dimenticabili, momenti inaspettati in entrambe le serate. La scaletta varierà di sera in sera, quindi le scalette definitive di ogni serata saranno poi annunciate all'ora dello spettacolo poco prima, e sono soggette a modifiche, quindi così un po' tutto a muzzo, come viene insomma. L'evento si chiama California Dream On, Dream On, gli Aerosmith and Friends, e ha tutta l'aria di essere una celebrazione, forse una delle ultime della band, che nel 2023 ha detto che a causa proprio dei gravi problemi della voce del cantante ha preso la decisione difficile ma necessaria di non andare più in tour, spiegando che i problemi vocali di Steven Tyler non si sarebbero poi risolti. E questa decisione di non fare più le tournée ha portato poi il cantante ad esibirsi solo occasionalmente, ad esempio l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne, The Black Sabbath, che poi poco dopo ha visto proprio Ozzy mancare. L'anno scorso il gruppo ha pubblicato l'LP One More Time con Young Blood, e Steven Tyler ad oggi ha 78 anni, il chitarrista Joe Perry ne ha 76, il cantante è impegnato in una causa, tra altre cose, per abusi sessuali su minori, fatti risalenti agli anni 70, ai danni di Julia Misley. E quindi a metà settembre, tra altre cose, la giudice Patricia Young si è poi ritirata dal processo a sorpresa per l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Vabbè, comunque, poveraccio, questo a 78 anni si trova ancora magari a sbrigare cose avvenute negli anni 70, vero è che, per carità, insomma, tenendo conto di un fatto così grave, mi sembra anche più che giusto. Ma stiamo a vedere se questo spettacolo, appunto, di fine mese sarà effettivamente quello che andrà a concludere la carriera degli Aerosmith.

0: Sono le 12:35.
1: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Johnny, allora eccoci qua. Johnny sta andando a casa?
1: Si sta,
0: oi.
1: Buongiorno. Si sta in archivio ai Ozzy Osbourne.
0: L'abbiamo nominato.
1: Dedicato a tutti voi di Radio Adore e a tutta la family.
0: Ecco, grazie.
1: Ovviamente un buon pranzo a tutti e ricordiamo che finalmente dopodomani è sabato, voglio.
0: Tu non ciao, lavori, ciao. Bravo. Ciao carissimo. Allora, di Ozzy ti posso mettere Paranoid Complex Sabbath. Grazie carissimo Johnny.

Allora, vediamo un attimino quali sono i benefici, ad esempio, delle castagne. Tempo di castagne, quante mangiarne anche. Allora, diciamo che tante volte vengono confuse con la frutta secca. Io per prima, cioè, pensavo appartenessero un pochino a questa categoria, invece no. Allora, la castagna intanto viene considerato proprio uno sfizio autunnale, anche, però ha un profilo nutrizionale che permette proprio di inserirle con senso all'interno di diete equilibrate, perché comunque allora intanto è okay, ricca di carboidrati complessi che le rende adatte diciamo per chi fa sport, quindi un recupero leggero dopo uno sforzo moderato, vai in bici, ti mangi due castagne per dire, no, ti fai il tuo giro, però ha un impatto minore sui grassi, nel senso che ha pochissimi grassi. Tra le altre cose, le castagne favoriscono il transito intestinale, quindi sono molto consigliate proprio per la nostra digestione, no? Contribuisce al mantenimento di colesterolemia più favorevole, inserite in un contesto alimentare ovviamente si intende sano comunque, e aumenta il senso di sazietà, pienezza grassica proprio. E tra le altre cose è anche ricca di antiossidanti, quindi si possono mangiare poi in diversi modi, lo sappiamo, arrostite oppure bollite oppure anche magari fatte a farina, no? Quindi addizionando la farina di castagne magari all'interno di un impasto magari non troppo zuccherato, si possono fare anche dei dolci, davvero c'è il castagnaccio, però ecco lì poi entrano in gioco tante altre cose, perché ovviamente poi se uno inizia ad aggiungere burro, cose varie, sta di fatto che comunque non è la castagna una noce, una mandorla, una nocciola, non appartengono alla stessa categoria proprio dal punto di vista nutrizionale, sono più simili invece ai cereali che alla frutta secca oleosa, quindi bisognerebbe un pochino più considerarle come cereali. Tenete conto che in media 100 grammi di castagne cotte apportano circa 190 calorie, però appunto hanno pochissimi grassi e invece hanno una buona quantità sia di fibre, di minerali, potassio, magnesio, vitamine e soprattutto la vitamina C. Sono cresciuta veloce.

siamo arrivati al termine del nostro collage, allora ci salutiamo con l'ultimo brano. Io vi invito a restare con noi, tra poco alla rispa, la pausa pranzo, e poi alle 13 arriverà Matteo col suo Drive Time. Ciao family, vi love, domani alle 10 con il collage. Ciao!

0: Sono le 13 in punto. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, arte, artigianato, musica e Sio Le Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire de Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna Di nota in nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invita

0: un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Venaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Venaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in sala consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12ª edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334-8785-494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51, fino all'11 ottobre, 45ª edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331-44-622-44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Nazza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
8: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!
9: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi segnaliamo dunque che è attualmente in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. La gara dovrebbe attualmente attestarsi nel territorio di Roddino per poi percorrere la provinciale 661 in direzione Dogliani. L'arrivo è previsto intorno alle 17 di questo pomeriggio a Bra. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della carovana dei ciclisti. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Alla palazzina di caccia di Stupinigi, nel comune di Nichelino, subito fuori Torino, arriva Agave Spirits, festival dei distillati, dei sapori e della cultura messicana, appuntamento dedicato alle tradizioni distillati d'agave. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, dalle 19 alle 23, gli spazi della residenza ospiteranno un programma incentrato sui distillati messicani, affiancati da cocktail d'autore e una selezione di street food messicano e sudamericano. Il Just for Joy Street Art Festival torna a Torino per la sua 20ª edizione, con un programma dedicato alle arti performative e alla relazione tra spettacolo e spazio pubblico. Dal 9 all'11 ottobre il quartiere del Balloon e l'area di Borgo Dora saranno teatro di spettacoli di strada, circo contemporaneo, performance itineranti, musica e talk, con appuntamenti gratuiti rivolti a pubblici di tutte le età. Doppio appuntamento sabato 10 ottobre alle 17 alle 21 con Francesco Giorda e il suo spettacolo stand-up comedy nel nuovo teatro dell'incredibile di Blink a Palazzo Savio di Dronero, che apre per la prima volta le sue porte allo spettacolo dal vivo. Si avvia così la 21ª edizione di Simsala Blink, la rassegna che negli anni ha portato a Dronero artisti e spettacoli legati alla magia, al teatro, alla comicità e alle arti performative. 7 cori, numerosi concerti, diversi luoghi di intra trasformati in palcoscenici per un intero fine settimana. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre torna il Festival Corale del Lago Maggiore, giunto alla sua 7ª edizione. La manifestazione nasce come appuntamento non competitivo, nel quale formazioni possono incontrarsi, confrontare repertori ed esprimere conoscenze e tradizioni corali provenienti da diverse zone d'Italia. I cori partecipanti arriveranno da Piemonte, Lombardia e Lazio. Il festival prenderà il via venerdì 9 ottobre alle 21 nella chiesa di Santa Marta con il concerto del coro Beato Angelico di Roma e del coro Motta Rossa di Magognino di Stresa. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Gustosa,
6: irresistibile,
5: vivace,
6: unica,
5: divertente,
6: originale.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Della Paulaner Oktoberfest Torino,
5: dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
6: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
5: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
1: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elly Schlein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
2: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'auto officina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
1: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
2: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
1: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
5: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
6: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, fai il pieno di occasioni.
7: pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una perturbazione collegata a una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord all'Europa occidentale ha raggiunto il nord-ovest, convogliando un flusso di aria umida e perturbata da sud-ovest. Il fronte principale è transitato, ma sarà seguito dal ramo freddo della saccatura che determinerà una nuova instabilizzazione del tempo. Un nuovo impulso perturbato interesserà infatti il nord-ovest, con piogge, rovesci e locali temporali. La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno favorirà inoltre il richiamo di correnti più fredde settentrionali, con rinforzo dei venti e sensibile abbassamento della quota delle nevicate in montagna. In seguito con l'allontanamento della perturbazione subentreranno correnti nord-occidentali più asciutte, favorendo schiarite via via più ampie. Condizioni in gran parte soleggiate torneranno a prevalere, pur con annuvolamenti a tratti sui settori alpini e rinforzi del vento nelle vallate. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino in gran parte nuvoloso ma con qualche schiarita e temporanee condizioni in parte soleggiate su Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso e variabile, con limitate schiarite soprattutto tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino. In gran parte nuvoloso su Valle d'Aosta, Biellese, Valsesia e Verbano. Tra il tardo pomeriggio e la sera nuvolosità nuovamente più estesa anche su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino, mentre condizioni più variabili interesseranno le valli torinesi, la Valle d'Aosta orientale e il nord Piemonte. Cielo in gran parte nuvoloso sulle alte valli torinesi e sui relativi settori alpini di confine all'interno della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge a tratti soprattutto sul nord Piemonte tra Valsesia, Novarese e Verbano e all'interno delle valli valdostane, torinesi e cuneesi, in particolare verso i settori alpini di confine. Dal mattino piogge nuovamente in estensione su Valle d'Aosta e nord Piemonte, in tendenza sulle alte valli torinesi, con locali piovaschi fino ad Alto Canavese, Biellese e Novarese, in gran parte asciutto altrove. Tra il tardo pomeriggio e la sera piogge e rovesci in estensione tra Basso Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, con locali temporali e fenomeni anche intensi, soprattutto sul Cuneese. Piogge e rovesci a carattere più irregolare tra Canavese, nord Piemonte e Valle d'Aosta, mentre i fenomeni tenderanno a diradarsi all'interno delle valli torinesi. Quota neve inizialmente sui 2.800 metri, in calo in serata fino a 1.800 metri a nord del Po e 2.200 metri a sud del Po. Temperature minime in lieve calo sui 10-13 gradi, massime in lieve aumento sui 14-17 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra notte e mattino con annuvolamenti irregolari ancora estesi, soprattutto a sud del Po e sui settori alpini di confine. Nel corso della mattinata tendenza ad ampie schiarite a condizioni più soleggiate con addensamenti più persistenti sui settori alpini di confine tra Valle d'Aosta ed Ossola, all'interno delle valli cuneesi e sul Basso Piemonte. In giornata generalmente soleggiato con addensamenti sulle alte valli torinesi e valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni nella notte con piogge ancora presenti soprattutto tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, più persistenti all'interno delle valli cuneesi. Piovaschi sparsi o piogge a tratti sul Basso Torinese, Vercellese e Pianura Novarese, mentre i fenomeni tenderanno a cessare quasi del tutto su Valle d'Aosta e Nord Piemonte. In mattinata, ultimi piovaschi soprattutto a sud del Po e sul Basso Piemonte tendenti a cessare. Quota neve intorno ai 2000 metri nella notte. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime in lieve aumento sui 15-19 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino inizialmente con presenza di strati di nubi basse e possibili locali nebbie su pianure e colline tra Cuneese, Torinese, Astigiano e Alessandrino e sulle pianure di Vercellese e Novarese, in successivo diradamento con passaggio a condizioni generalmente soleggiate. Annuvolamenti più persistenti sui settori alpini di confine delle valli torinesi, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sull'Alta Ossola. Precipitazioni in gran parte assenti tra pomeriggio e sera, tendenza a locali piovaschi sui settori alpini di confine della Valle d'Aosta e dell'Alta Ossola, quota neve sui 2.500 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 7-10 gradi, massime stazionarie sui 16-19 gradi.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: La carta con la carta.
0: il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelotta al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Volari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 14 e 40 minuti.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
3: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
2: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
3: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
2: Continuano

0: Le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
1: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
0: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili e in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Buon giovedì pomeriggio a tutti, cari amici, ricomincia il Drive Time, restate con me come sempre dalle 15 alle 18 per un intenso pomeriggio di musica e parole, pomeriggio che inizia come di consueto con i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

Cari amici, iniziamo parlando degli Aerosmith. Sì, perché tornano a tenere un concerto completo proprio dopo aver annunciato nel 2024 la fine dell'attività dal vivo. La band ha infatti annunciato due show all'Hollywood Bowl di Los Angeles in programma il 29 ottobre e il 1 di novembre con il titolo California Dream On, Aerosmith and Friends. Aerosmith e amici, appunto. E saranno i primi concerti completi degli Aerosmith da quando il gruppo aveva interrotto il tour d'addio a causa dell'infortunio alle corde vocali subito da Steven Tyler nel 2020. Pochi giorni dopo l'inizio della tournée. Ecco, il tour era stato inizialmente rinviato e poi definitivamente cancellato nell'agosto di 2 anni fa, 2024, quando la band aveva comunicato che il cantante non sarebbe riuscito a recuperare completamente. Dopo lo stop al tour, Steven Tyler era comunque tornato sul palco in alcune occasioni, tra concerti benefici, cerimonie di premiazione. Ad esempio, nel luglio dell'anno scorso aveva partecipato a Back to Beginning, l'evento di Birmingham per l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath. Questi due concerti dovrebbero segnare anche il ritorno di Joey Kramer con la formazione classica. Infatti il batterista non suona con gli Aerosmith dal febbraio del 2020, dopo problemi di salute e anche alcuni contrasti proprio con i membri del gruppo. Per le due serate di Los Angeles, gli Aerosmith saranno affiancati da numerosi ospiti. Tra i nomi già annunciati ci sono Slash, Sammy Hagar, Jerry Cantrell, The Hurt, i Black Rose, Run DMC, Henry Watt, Billy Idol, Chad Smith, Dave McKagan, insomma... Ma il fiore della crema, anche i chitarristi, vedo Tom Morello, Nuno Bettencourt, insomma, sarà un evento sicuramente epocale e soprattutto segna il ritorno proprio degli Aerosmith a suonare dal vivo. E quindi, viva!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
12: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
11: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
13: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
14: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
15: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.

E ci scrive come prima richiesta la nostra amica Colette, che dice: caro Matteo, eccomi, sono vivo ma non sto bene, ci fai ascoltare un bel brano di Renato Zero, ti lascio la scelta, un po' di allegria di una settimana. Colette abita alle isole Réunion, lo ricordiamo, dice: ho preso un virus, ci spiace Colette, dice: salute tutti i miei amici carissimi, specialmente il caro Igor, a presto. E allora Colette, ti ho scelto di Renato Zero una bellissima canzone, La favola mia.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 15 e 34 minuti. Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
1: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti: vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
6: E siamo in diretta, cari amici, siamo di nuovo in diretta. Dovremo avere in collegamento telefonico il nostro solito amico che viene a trovarci, Michele Raffaele. Ciao amici, mi senti?
7: Ciao ragazzi, eccoci. Sì, ogni tanto vi vengo a trovare, è sempre un piacere.
6: Grazie, grazie Mitch, sei qui per presentarci questa nuova stagione che è alle porte ormai. Non stiamo parlando del campionato di calcio, chiaramente, che è già iniziato, esatto.
7: No, stiamo parlando ovviamente della Taverna Tortuga lì in frazione Vernetto, a Chianocco. Diciamo che dopo, come dire, dei primi appuntamenti che servivano un po', come dire, a scaldare un po' l'atmosfera, si entra un po' nel vivo della stagione, riprendono i live, e quindi diciamo una nuova e intensa stagione di musica lì in taverna, a cominciare ovviamente, come dire, dagli appuntamenti di questo weekend.
6: Ok, e quindi ci puoi già spoilerare qualcosa?
7: Assolutamente sì, attendevo insomma questa tua sponda. E allora, ovviamente venerdì ci torno a trovare un nostro grande amico, oltre che grande musicista, Giorgio Nielù, che con il consueto appuntamento del piano bar. E sabato invece avremo una serata, in genere in taverna si balla sempre il sabato, questo possiamo
6: ormai
7: già confermare, è diventata una prassi del, come dire, passare in taverna per passare il sabato sera. Avremo la serata Val Susa Disco Inferno, diciamo che già il titolo evoca grandi balletti sotto cassa. E mentre domenica abbiamo un altro live, ci viene a trovare Bruno Patrizio con che fa ovviamente il suo repertorio di canzoni d'autore, che comunque ci porta anche un parterre niente male di musicisti al seguito, come insomma si conoscono vecchi anche nomi dalle parti della valle, stiamo parlando di Alberto Vacchiotti,
6: alla chitarra,
7: Luca Piso al contrabbasso e il grande Vito Miccolis alle percussioni, oltre ovviamente a Bruno Patrizio, che è un po' il ovviamente
6: il frontman,
7: esatto. Quindi questo per quel che riguarda questo weekend, però sono anche un po' qui a presentarvi, anche a darvi già degli scoop, insomma, sui prossimi weekend, perché ovviamente la taverna è alla musica e alle serate, insomma, il venerdì, il sabato e la domenica. Sul prossimo weekend, sul 16, venerdì 16, si ballerà ancora con un gruppo che fa scompisciare dal ridere con la sua musica pacianca, ovvero i Don Caetano. Fidatevi, sarà una serata dove sarà divertentissima, ci saranno un sacco di cover da Adriano Celentano a Pappalardo in chiave pacianca, reggae, insomma una roba che fa molto ridere e prendere molto bene, quindi consiglio di passare. E poi vabbè, il sabato avremo un gruppo che viene dalla Francia, si chiamano i Pan, un gruppo che fa un mix tra reggae, punk ed electro, quindi anche questo comunque è molto
6: particolare,
7: esatto, vengono dalla Francia. E mentre la domenica ritornano i danzatori e le danzatrici in taverna con il ball folk e i Lumac. E poi via vai, adesso senza entrare troppo nel dettaglio, ci sarà, come dire, ovviamente il consueto appuntamento con il karaoke, quindi sappiamo che dalle parti della Valsusa, come dire, ci sono dei grandi canterini e direi che comunque bisogna in qualche modo sostenerli, insomma, senza vergogna, senza pudore, perché l'obiettivo ovviamente è quello di divertirsi. E poi, insomma, via vai, abbiamo, ovviamente si continua a ballare con gli appuntamenti del sabato, e poi avremo anche un tributo ai Beatles con una parte della famiglia dei Nielù. Venerdì abbiamo il figlio, domenica 25 avremo il papà con Marco che farà un tributo ai Beatles. E poi via vai, ovviamente ci sarà un concerto ancora con gli Omini, gruppo, questo trio elettrico molto rockeggiante, certo. il 30, e poi si finirà ovviamente con la data del 31 ottobre, che tutti e tutte sappiamo che è la data di Halloween, quindi ci si travestirà e trash si ballerà fino al mattino, trash night ovviamente sabato 31. Questo è per quel che riguarda ovviamente il mese di ottobre. Noi andremo avanti, ormai siamo partiti, quindi sempre la stessa musica, nel senso che in taverna si balla, si ascolta della buona musica, e l'invito è quello di passare. L'ingresso come sempre è libero, quindi questa è anche una cosa che deve essere valorizzata, insomma non c'è né un biglietto, insomma si sta bene, si vuole stare bene insieme e nel frattempo gustarsi, come dire, un hamburger, una pizza e ovviamente pinte, come dire,
6: ce n'è per tutti i gusti, sia a livello musicale sia a livello cibario, esatto. Diciamo alimentare. Io, Mitch, ti ringrazio per aver illustrato gli appuntamenti di questo ottobre, sicuramente ci sentiremo ancora, quindi ti auguro un buon pomeriggio, Mitch, grazie per essere stato
7: grazie
6: qui.
7: Grazie dello spazio, come sempre, vi aspettiamo in taverna.
6: Perfetto.
7: Ciao,
6: Mitch, grazie ancora, ciao.

E riprendiamo con le vostre richieste, la prossima è quella del vostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che ha sentito la dedica di Colette del suo pezzo, contraccambia il buon Igor con il mitico Banco del Mutuo Soccorso e la loro Moby Dick, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Ciao Igor, buon ascolto e buona serata.

E ci scrive anche il nostro Massimo, che torna a farsi sentire dopo un po' di tempo. Dice: Matteo, finalmente mi hanno cambiato l'orario lavorativo e riesco ad ascoltare almeno in parte la trasmissione. Dice: sono contento. Massimo dice: mi metti qualcosa di Phil Collins? E allora ci spariamo la mitica Two Hearts del grande Phil Collins. Un abbraccio, Massimo. Buon ascolto e buon pomeriggio.

E adesso è il momento invece della richiesta della nostra amica Manuela, che dice: ciao Matteo, mettimi una bella canzone, me la dedico per questo periodo un po' tosto. Allora Manu, ti dedico un pezzo dei mitici Dick Dick, Viaggio di un poeta, sperando sia di tuo gradimento, ma credo di sì, quindi mi raccomando, sempre forza Manu, e ce l'ascoltiamo. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Adasona, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla. O accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo. Così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket, nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto.

0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno cocco.

0: Aggiorna il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
1: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui. In via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
0: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

0: E sono le 16:10, cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Io vi ricordo i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete o chiamare il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure mandare un messaggio WhatsApp al nostro contatto 351 851 66 33. Messaggio, tra l'altro, vocale con la sua richiesta che ci arriva dal nostro amico Riccardo Augusto.
1: Ciao Matteo, ascolta, riesci a mettermi un pezzo dei Supertramp? Perché so che The Logical Song non te la trovi.
0: Non c'è in archivio.
1: Un pezzo, grazie, ciao Matteo.
0: No, hai ragione, Logical Song non ce l'abbiamo in archivio, caro Riccardo, però abbiamo la mitica Goodbye Stranger, che ti faccio ascoltare in questo istante, sperando ti piaccia, e buona serata e soprattutto buon ascolto con i Supertramp.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di Ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E c'è il nostro amico Davide che è a lavoro e vuole ascoltare, mi dice un po' di Led Zeppelin, e allora mettiamoli che è ora di scatenarsi, ci ascoltiamo la loro iconica Immigrant Song. Ciao Davide, buon lavoro, ma soprattutto buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Video intimi nelle chat della scuola, due 22enni a processo per revenge porn a Torino avevano sottratto lo smartphone a un amico e inviato i video di questi con la fidanzata, all'epoca minorenne, nelle chat della scuola. Propalla in corteo a Torino, lancio di oggetti, la polizia ha usato l'idrante nell'anniversario del 7 ottobre, convegno dei Propalla al campus Einaudi, seguito da un corteo con momenti di tensione con la polizia. Un treno investe un gregge a Ulx, è morto il pastore, una trentina di pecore, l'impatto ieri pomeriggio all'altezza della frazione di Bolar, l'uomo forse stava inseguendo alcuni animali scappati, circolazione ferroviaria interrotta. Vaccini, al via in Piemonte la campagna anti-influenzale, da oggi le somministrazioni per i bambini dal 13 ottobre per gli adulti. La regione punta ad aumentare la copertura, soprattutto tra gli over 65, ferma lo scorso anno al 51%, vaccini disponibili da medici, pediatri e farmacie. Calano ancora le cooperative torinesi, 910 in totale, con un meno 1,6% rispetto a fine 2025, ma l'occupazione resta stabile. L'indagine della Camera di Commercio, il 29% delle cooperative è femminile. E parliamo di spesa sanitaria, è stata di 875 euro pro capite in Piemonte, la spesa sanitaria a carico dei cittadini nel 2024, un dato superiore alla media italiana che è di 787 euro, è uno degli elementi che emergono dal nono rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosero Perez.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti, vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
7: Ed eccoci tornati di nuovo in diretta, abbiamo la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere il FIBA con Il mio corpo che cambia? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Sta già arrivando, caro Mario, buon ascolto e buona serata anche a te.

E a seguire abbiamo la richiesta della nostra amica Michela, che dice: ciao Matteo, oggi è possibile ascoltare Pensiero dei Pooh? Buona serata a tutti gli ascoltatori. Certo, sta arrivando anche Pensiero. Ciao Michela, buon ascolto e buona serata a te.

Ed era, cari amici, l'8 ottobre del 1930, quando fu un vero successo il volo sperimentale del primo elicottero moderno, progettato da Corradino d'Ascagno, si chiamava DAT-3 e prende quota a Ciampino, pilotato dal maggiore Marinello Nelli, che diventa il primo a sperimentare questo volo verticale. Ebbene sì, nel 25, tra l'altro, venne avviata già qualche anno prima la costruzione e l'assemblaggio dei pezzi meccanici che componevano l'elicottero. I pezzi furono prodotti presso le omonime officine di Pescara, in cambio d'Ascagno progettò per le officine macchine industriali agricole come torchi per frantoi, appunto. Il terzo prototipo nato di questo elicottero, dopo diciamo il fallimento dei primi due che volarono per pochi secondi e poi ricaddero a terra, fu il prototipo DAT-3, appunto. La sigla sta per Dascagno Troiani 3, commissionato dal Ministero dell'Aeronautica per un importo di 600.000 lire. Fu realizzato proprio nelle officine del genio aeronautico a Roma. Le prove di volo vennero effettuate nell'aeroporto militare di Ciampino Nord, come dicevo, con il pilota collaudatore maggiore Marinello Nelli, appunto, tra l'altro, come dicevo, il primo in assoluto a sperimentare il volo verticale, appunto. E i primati di volo stabiliti da questo primo elicottero moderno rimarranno imbattuti per anni, appunto, perché aveva appunto la durata del volo con ritorno senza scalo ben 8 ore e 45 minuti, se contate per l'epoca non era assolutamente poco, poi la distanza in linea retta senza scalo, appunto, e anche l'altezza su punto di partenza. Come dicevo, appunto, la Domenica del Corriere dedicò all'evento la sua copertina, mentre tutti i quotidiani riportarono la notizia in caratteri cubitali. L'elicottero venne brevettato in quasi tutti i paesi occidentali e in Giappone, ma nonostante l'interesse della Regia Marina e l'incoraggiamento verbale del capo del governo, i finanziamenti non vennero rinnovati e l'elicottero DAT-3 venne abbandonato nell'hangar dirigibile di Ciampino, pensate. Tra l'altro, questa sua realizzazione esaurì i capitali messi a disposizione dal barone Troiani, mentre tramontarono una dopo l'altra tutte le prospettive di perfezionamento del prototipo e del suo sfruttamento commerciale. Insomma, vittorioso con il suo elicottero prototipo sicuramente, ma senza prospettive commerciali, il nostro Corradino d'Ascagno nel 31 poi si trovò in una condizione di quasi povertà, appunto. Diciamo che la dedizione al volo verticale fu pagata comunque a caro prezzo.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Fazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
1: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra Avellino un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
2: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid a Riyadh, in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
1: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
2: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
1: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito.

0: scegliendo il giorno e l'ora.
1: Ehi, quanta fretta, dove corri?
2: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
1: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
2: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
1: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
2: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: E allora, ciao Matteo, Sledhammer, Peter Gabriel, come sempre dedicato a tutti voi di Radio Adora, a tutta la family, a tutti i colleghi. Ciao ciao e buon fine di serata. Dopodomani è sabato, yeah, voglio.
5: Ed era il nostro Johnny, l'avete riconosciuto. Ha ragione Johnny, dopodomani è già sabato, meno male, allora annunciamolo con il tuo pezzo. Peter Gabriel, Sledhammer, buona serata. Ciao Johnny.

E cari amici, oggi 8 ottobre festeggia 76 anni Robert Earl Bell. Ecco, chi è Robert Earl Bell? Meglio noto come il fondatore e l'ultimo membro sopravvissuto della band soul funk e disco dei Cool and the Gang. Infatti il suo nome è Robert Earl Cool Bell, quello che dà il nome proprio al gruppo. Nato a Youngstown, siamo in Ohio, ed è cresciuto a Jersey City, però appunto nel New Jersey. Crescendo appunto, Bell si è guadagnato il soprannome di Cool a causa di essere rilassato. Lo dice lui stesso, dice: un soprannome del quartiere in cui sono cresciuto qui a Jersey City è una cosa da faddish, e mi è capitato di prendere il nome Cool proprio perché sono una persona molto molto rilassata. E insieme a suo fratello, che purtroppo è scomparso nel 2020, Ronald Bell inizia a suonare jazz. Nel 64 formarono infatti un gruppo di nome The Jexiacs. Iniziarono a suonare nei club di New York sotto una serie di nomi diversi prima di stabilirsi e concentrarsi proprio sul nome che li fece veramente fare epoca, ovvero Cool and the Gang. Il loro album di debutto, chiamato proprio Cool and the Gang, fu pubblicato nel 1969. Poi il primo grande successo arrivò 4 anni più tardi, nel 73, con Jungle Boogie, che si classificò al numero 4 della classifica Billboard Hot 100. Il primo loro singolo è il numero 1 invece del 75, Spirit of the Boogie. E poi ancora, hanno vinto numerosi premi nella loro carriera, 2 Grammy Awards, 7 America Music Awards, nel 2006 un premio del presidente della Music Business Association proprio per il successo artistico. La band ha registrato 9 numero 1 singoli negli anni 70 e 80, incluso il suo singolo pop di maggior successo, Celebration. Hanno anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame e sono stati inseriti nella Songwriters Hall of Fame. E allora facciamo gli auguri al mitico Robert Cool Bell e ci ascoltiamo proprio Celebration.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

E adesso è il momento della richiesta del nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Patti Pravo con La Luna. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Radio.
5: E la prossima richiesta ci arriva dal caro Walter, che mi scrive: buon pomeriggio Matteo, vorrei ascoltare Claudio Baglioni in Avrai, grazie, cari saluti e buona serata. Assolutamente ce l'ascoltiamo Walter, sta già arrivando, quindi buon ascolto anche a te. Ciao.

E questa era Miley Cyrus con End of the World, cari amici. Era l'8 ottobre del 1990, quindi 36 anni fa, quando la catena statunitense McDonald's inaugurava a Shenzhen, ne siamo nel Guangdong, il suo primo ristorante in Cina, escludendo quello chiaramente di Hong Kong, aperto nel 75, in quanto il territorio faceva capo al Regno Unito. Ecco, ma il McDonald's va bene, ma in Italia quando è arrivato? Abbiamo visto appunto in Cina, è arrivato tanto tardi? No, in realtà erano solamente 4 anni prima. Infatti era il 20 marzo del 1986 quando il McDonald's apriva in una piazza di Spagna super affollata e particolarmente curiosa. Il brand, che per molti rappresentava un assaggio d'America, era improvvisamente diventato qualcosa di molto più vicino, non solo un luogo dove mangiare, ma uno spazio che ha accompagnato intere generazioni attraverso cambiamenti culturali, nuovi stili di vita e abitudini quotidiane. Oggi McDonald's in Italia conta oltre 900 ristoranti e più di 50.000 persone impiegate, con un piano di espansione davvero che guarda già al futuro, puntando a superare quota 1.000 entro il 2029, appunto. Ma più dei numeri è colpire l'evoluzione del suo ruolo da simbolo globale a presenza sempre più integrata nel tessuto locale, capace di dialogare anche con i gusti italiani, collaborare con nomi della cucina e della cultura pop e adattarsi anno dopo anno a un paese in continuo cambiamento. Ecco, la Roma del 20 marzo 1986 era molto diverso, chiaramente, dalla Roma di oggi. Niente smartphone, niente social, eppure proprio quel 20 marzo 1986 più di 4.000 persone si misero in fila in piazza di Spagna per entrare nel primo McDonald's italiano. Non era ovviamente un trend nato su Instagram e neanche una semplice curiosità per un nuovo panino, ma veramente il desiderio di toccare con mano un immaginario che fino a quel momento apparteneva soprattutto al cinema e alla televisione. Più che un fast food, era un'esperienza. Gli archi dorati diventavano così il simbolo di una modernità accessibile, qualcosa che parlava di cambiamento, apertura e nuove abitudini, un piccolo evento destinato a diventare col tempo poi una grande storia collettiva, appunto. E per la generazione X, McDonald's è stato il primo contatto con un mondo diverso, un luogo nuovo, quasi esotico, dove entrare significava davvero partecipare a una sorta di cambiamento culturale. Per i millennials invece è stato soprattutto uno spazio emotivo, le feste di compleanno, gli Happy Meal con le sorprese, i pomeriggi dopo la scuola, insomma ricordi condivisi che ancora oggi evocano un senso di leggerezza e appartenenza. E invece per la generazione Z McDonald's è un'esperienza più fluida e contemporanea, c'è l'app per il delivery, quindi anche addirittura per prenotare il cibo, per fartelo portare a casa, la personalizzazione, insomma non solo un luogo fisico ma un brand che vive anche online, integrato nella quotidianità digitale, insomma. Tre generazioni diverse, tre modi di viverlo, ma una costante, diciamo così, la capacità di adattarsi ai nuovi stili di vita senza perdere la propria identità, anche appunto in Italia.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui e vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia con Ordinary World dei Duran Duran. Noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
1: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze, minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI che raduna i comuni italiani alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
0: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburra e Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
0: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto, caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1.000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
5: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte in

Per esempio, i pan goccioli Mulino Bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio Dora.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti in un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
9: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
10: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: 18 e 39 minuti.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
8: Tra pochissimo Rete 7 News, scontro tram-furgone in crocetta a Torino, 4 persone ferite. Eroina sequestrata a Torino grazie a una segnalazione con l'app Youpole. Poi nuova moschea, ferve il dibattito, favorevole il cardinale Repole, meno il governatore Cirio che auspica approfondimenti. Da banca a biblioteca della regione Piemonte, taglio del nastro per la struttura che ospiterà 60.000 volumi. Questo e tanto altro tra poco con Rete 7 News.
9: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
2: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
3: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
2: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
3: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
2: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5 7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Gustosa,
5: irresistibile,
4: vivace,
5: unica,
4: divertente,
5: originale.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
4: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
4: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
6: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 a Sticuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
5: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
6: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
7: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
6: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete e, se necessari, ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. La cronaca, spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma. Dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde, ma di non essere riuscita a prendere il numero di targa. Ci sono gli hacker filorussi Noname 05716 dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. È intervenuta la Polizia Postale, attivati il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Agenzia per la Cybersicurezza. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Intanto raid di Mosca a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Alcune delle vittime non sono state ancora identificate a causa delle condizioni dei corpi, danneggiati i palazzi ed auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. La Lituania intanto è pronta a schierare soldati a guardia del confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Siamo allo sport, il calcio. Il presidente della UEFA, Alexander Čeferin, ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali delle 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA la sua intenzione di candidarsi per un ultimo mandato e di continuare a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni avevano chiesto all'unanimità a Čeferin di rivedere la sua precedente decisione di non ricandidarsi. Il voto si terrà al 51esimo congresso ordinario della UEFA in programma ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027. Ed è tutto. A più tardi.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti

0: piatti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla Statale 25. Telefono 334-9184-922.
1: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la Chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in Corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 535567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Bussoleno organizza festa degli anniversari di matrimonio 2026. Domenica 11 ottobre, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11, nella chiesa parrocchiale gli sposi che festeggiano il loro anniversario di matrimonio celebreranno tale ricorrenza con il rinnovo delle promesse e della benedizione matrimoniale. Al termine della messa, momento conviviale nei locali parrocchiali. Sabato 10 ottobre, risonanze dal profondo, cammino, pratiche e frequenze al CELS, una giornata con Radio Tempo Profondo, dalle 9 alle 16, escursione al Gran Pertus, a cura di Ecomuseo Colombano Romean. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria. Presso il Circolo Amici del CELS, in frazione CELS ad Exil, dalle 16, la castagna in Val di Susa, coltivazione, trasformazione e pratiche collettive. Alle ore 18, muovere l'ombra di una casa, sessione partecipativa del videogioco d'artista di Davide Robaldo, con sonorizzazione live. Alle ore 20, cena popolare a base di castagne. Alle ore 21, DJ set. Gli eventi sono aperti a tutti e completamente gratuiti. Per informazioni visitare il sito pinacotecalevis.com. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Matias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polente e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il prezzo della verità. Nazza. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Primo via libera europeo alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. La nostra valutazione è positiva nel caso dell'Italia non mette a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, ha detto un portavoce della Commissione. Il dossier passa al Consiglio, che ha un mese per dare l'ok definitivo. Sul tavolo dell'Eurogruppo a Lussemburgo la richiesta di Italia e Grecia per ottenere più flessibilità sui conti pubblici contro il caro energia. Germania e Olanda però frenano. Abbiamo appena rivisto le regole, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil. Stanchi di questa discussione, bisogna spendere meno, ha affermato l'olandese Heinen. La riforma elettorale è legge, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi di Più Europa, mentre ora il confronto è sulla data del voto. E la sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari indica giugno, ma Tajani replica: Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. A partire da domani, 9 ottobre, saranno sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. E quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia, Inasa, prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda ha annunciato inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino Zelensky sui social. Parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e 16 ottobre. L'Unione

0: L'Unione Europea resterà al fianco dell'Ucraina finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, afferma Costa. È la poetessa, saggista e grecista canadese Hen Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro, poetessa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide, due suoi nuovi libri sono stati pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. Ha avuto il tempo di dirmi che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese che ha contattato la scrittrice per annunciarle il premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. Complessivamente oggi 71.500 persone hanno manifestato in Francia, di cui 24.500 a Parigi, nella nuova giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. In piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati in Campania. Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei campi Flegrei fino a Roma, ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.
2: I campi Flegrei sono uniti, esistono, naturalmente siamo qui a Roma per testimoniare non solo la responsabilità che abbiamo avuto in questi anni, ma soprattutto per dimostrare che noi siamo per costruire una città soprattutto più resiliente, con responsabilità, con idee, ma soprattutto abbiamo bisogno di risorse.
1: Barbara D'Assolto, la hostess al centro della vicenda nota come il caso dei 30 secondi, ha commentato le motivazioni della sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis ha condannato un ex sindacalista

0: Nato alla BBC Stefan Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike. Mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto, ha spiegato Farrell. Sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. Siamo al basket con l'Eurolega. Sul campo neutro di Belgrado l'Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire all'intervallo lungo e torna a meno 6. Milano prova così a ravvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Hord e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Ed è tutto, a più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

una tipica espressione della vocalità, del leggio-driggio, del canto all'italiano.

0: al centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. I negoziatori ucraini incontreranno Steve Witkoff e Jared Kushner a Miami per discutere di nuove idee e proposte che gli Stati Uniti hanno iniziato a mettere a punto con i russi e gli ucraini durante la loro visita. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania, ma anche funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Sono 504 i fermi in Francia e 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi dopo le proteste del movimento studentesco, lo ha riferito il Ministero dell'Interno. A Marsiglia un vicepreside è stato brutalmente picchiato durante un blocco studentesco. L'UNICEF si appella alla Francia per una de-escalation delle violenze e la tutela dei minori nell'ambito delle mobilitazioni studentesche nel paese. La cronaca, Riss di nuovo in primo piano nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ancora in circostanze non lineari. La prima riguarda Luciano Garofano. Nel 2007 l'allora comandante dei Riss di Parma chiese di partecipare come osservatore a due delicati sopralluoghi nella villetta di Garlasco. Il permesso fu negato

0: 3%, viene introdotto l'obbligo di indicare il nome del Premier, uno sbarramento al 3% per l'ingresso in Parlamento di un partito che corre da solo ed uno sbarramento al 10% per le coalizioni. Innalzate da 1.500 a 6.000 le firme da raccogliere in ogni collegio per un partito che vuole correre per le elezioni, ma che non è presente con un gruppo in Parlamento. Siamo allo sport, il basket, la Virtus Bologna fa la voce grossa in Germania, i bolognesi infatti espugnano il SAP Garden battendo il Bayern Monaco in Eurolega per 87-94 in un match indirizzato sui binari giusti fin dal primo quarto. Le Vunere danno così continuità al successo casalingo della settimana scorsa contro l'Olympiakos Pireo, campione in carica. Nell'altro match il Maccabi scappa nella ripresa e Olimpia va KO 97-79 sul campo neutro di Belgrado. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certo.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato il ministro Giorgetti. In Francia va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Le lezioni sono state totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Per placare le proteste, il governo annuncia 3.000 nuovi supplenti nelle scuole con le situazioni più critiche, ma gli studenti confermano una nuova manifestazione per il 13 ottobre. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli a Roma invece i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei campi Flegrei in Campania per chiedere risposte sulla gestione dell'emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all'alba 13 autobus, circa un migliaio di persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della ragione.
2: Devono essere accolti gli emendamenti che abbiamo prodotto quest'estate con un lavoro faticoso fatto in prefettura dalla presenza di tre ministri che parla agli sfollati, alle case, strutture pubbliche e private, alle scuole, ai costoni, al personale che a dicembre vedrà scadere il contratto e non avremo più neanche i dipendenti per affrontare questa emergenza. Quindi è evidente che la criticità è enorme e va affrontata con determinazione, ma dal governo non vogliamo solo il decreto, vogliamo i contenuti all'interno del decreto.
1: Diego Maradona è stato lasciato in una situazione di abbandono in balia del proprio destino fino alla morte nel novembre del 2020, conseguenza di un'organizzazione caotica dell'equipe medica che lo assisteva. E quanto denunciato durante la requisitoria del processo in Argentina, i pubblici ministeri hanno chiesto condanne fino a 12 anni di carcere per i membri dell'equipe medica che ha assistito Maradona nell'ultimo periodo della sua vita. Anne Carson ha vinto il premio Nobel per la letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia. È l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, ma anche di Autobiografia del rosso. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. La scrittrice sta valutando di devolvere i soldi del premio in beneficenza. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23:59.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Thank you.
8: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio